0: ¿Ya viste nuestro canal de YouTube? Encontranos como Radio Comunitaria La Leñera y mirá todas nuestras producciones audiovisuales.
1: Noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? Cioè, è una semplice informazione.
2: Sentite, se volete andare al manicomio, vi accompagno io, signore.